0: Basta pure siano da che sbona spam.
1: Vista cose da disco, che sono mangiati te la sei bon.
0: Parpur manoranjan sai, matra ru 979 mai dish home ko FIFA World Cup 2026 season pass lino hos. Ra paunu hos 15 din dekhi 3 mahina samma sampurna channel herne package bonus. Yadi ajai linu bhayeko chaina bhane ajai najikai ko dealer dai marfat wa dish home ko customer support 01421766 ma sampark.